0: di tla dula di tshwana letsa sehla se fetileng mme mmuso o ntse o tla tshehetsa mohlomong ka dipercente tse 60 ditshenyehelo tsa dipeo, dipercente tse 60 tsa meriana e bolayang mohlomong lehola, dipercente tse 80 tsa manyolo. Qalong dihwai tse dibakeng tsa dithaba ya mabedi di ne di dumelletswe hore di tle di qale ho reka dipeo le manyolo ka lebaka la hore dibaka tseo ya mamedi o tla hopola hore ho lokela hore ho lengwe e sa le ka nako ho latela dibaka ka ho fapakana hwa tsona. Mme letona la temo monghadi Motshoporwane le re disebediswa di se di tla fumaneha ho dihwai naha ka bophara ka ha pokello ya disebediswa tsa temo e fihlile boemong ba diperesente tse 98. Le boletse hape hore lekala le fumane disebediswa tse neng di kopilwe ka hara dikgakanyo tsa ditjhelete mme mabenkele a maholo a disebediswa tsa temo kapa a rekisang thepa tsena tsa temo Maseru Bothabothe Leqhuting a boetse he Mohamedi a lokiseditswe hore ho thusa ditereke tse haufi haeba thepa e ka fela diterekeng tseo. Setimi ya hore sehwai se hlahise lengolo Mohamedi mabapi le ditaba tsa tshehetso e tswang ho Agricultural Extension Officer di ntse di tla sebetsa e le hore o keke wa reka fela he Mohamedi ho ntse o tla latelwa methati yane e boletsweng. Le ha o le jwalo he Mohamedi, dihwai tse iphedisang ka ona mokgwa ona wa temo di kgothaletswe hore di tle di ikopanye ka dihlopha e be di romela moemedi ho ya reka disebediswa tsena molemong wa sehlopha, mme lekala le tla hlophisa dipalangwang bakeng sa baemedi bao ho ya ditle ba fumane thepa ka bonolo. Dihwai tse lemang masimong a maholo kapa block farmers tsona e Mohamedi di tla lokela ho ithekela disebediswa tsa tsona. Lekala le hlalosa e le dihwai tse lemang masimong a fetang diekere tse 20 mme tlhoko ya manyolo e ka feta mekotla e 200 ho latela tlhoko tsa tlhahiso. Ho sa le jwalo he Mohamedi, lekala le re le ntse le hlahloba mokgwa o mong o ka ona bahwebi ba naha ya Lesotho ba ka rekisang disebediswa tsa temo haufi le dihwai hore di tle di fumane ha bobebe. Mo Mohamedi ke tse ding tsa ditaba jwale tse hlileng di hlalositsweng, mme patlisiso e entsweng mafeteng Mohale Suku Leqhuting e fumane hore mokgwa ona o ka sebetsa haholoholo ka ho fokotsa mela e melelele le ho atametsa disebediswa tsena ho dihwai. Le ha ho le jwalo he Mohamedi, lekala le re ho ntse ho hlokahala ntlafatso le tshebedisano mmoho pele mokgwa oo o ka sebediswa ka lebaka la nako e kgutshwane bahwebi ba lehae ba keke ba sebediswa nakong ena ya tsamaiso ya kabo ya disebediswa tsena sehleng sena sa temo kapa sehleng sena ha ho etswa ditaba tsena tsa temo. Mme letona Motshoporwane le kgothaleditse dihwai ho sebedisa monyetla wa dipula tse ntseng di tsholoha ha jwale ho lokisa le ona ho lokisetsa ho lema masimo a bona e le hore ba itukisetse sehla sa selemo sa 2026 ho isa ho 2027. Ke tse ding tsa ditaba jwale he Mohamedi tse hlileng di hlahellang ditabeng tsena. Mme Mohamedi, pele re hatela pele ka ditaba tse ding tseo re o fuparelletseng tsona, a nke ke o fe monyetla wa hore Mohamedi le wena o ko hlahise maikutlo a hao hodima ditaba tsohle tseo re o fileng tsona.
1: 2212 9956 ke ditaba tsa mmusone ga se gatlela pele take tshwamane bale a bua le motsamaiso wa ntlo ka mono a tswa mmusone ga one gona jalo ga ba ntate tshwamane o sa bile ke mmuso o tsholetseng ka taba ya ntate kanane lo bolwetse o bua nnete ntate mokitse ke reta ke ona ke go thola go etsa wa ntshone o tsenyetse metsi ka moedi ga e ka re batho ba ntse ba bua ntse are ntho e itseng go na le dikelelo tse kokolang tse ka utlwang ka kare ntho ano ntse o tho e entse e tlhesela le nnete e tla mo tshwana wa belaetsa ntate motsotsi mabapi le taba tsa ntate bolwetse go tl

0: terama se uko terana mu itabana anda dai ko bon de hui we
1: kuma
2: na bo
1: se
2: ha
1: di se
2: ha
1: ha o le di macho ba yo na di macho ba
3: PCFM your pulse our beat.

ana jolo ka jile ga hlalosa mo ile nya qetella jwa le itelisi puso pele impa jwa le ho bonahala ho hlile jwa le ho ho bile le phoso le diphoso tseleng jolo re tla ke go tla re utlwa le ho rena mohlo mo jwa le ho re ke la ho go itla ho tlo ho itsa le jwang ho tlo mona ho ya pele ho lokela ho go tlo ho itsa le jwang ho tlo mona ho ya pele re tla retla bua ka tsona ditaba tseno le yena ntate Phori ka pa tswa pos ka mo a tsebahalang ka teng jolo ka ke hlalositse metsotso ke mashomo ga go ka mo ga ya botsupa ha re fitla jolo mane metsotsong e ha re fitla mane metsotsong e mashomo ga go ka mo ga ya borobedi le teng mono go tlabela hape re fetola mshane me re mathala jolo re tsena ka hare ho homo khawa se tshaba sa basotho BNP jolo ka ha le sotho le kitika jolo di lomotse mashomo a seletseng selmo sena le ipusa ho pala di la fumana jolo e ipusa ka selmo sana sa segete magolo a robong mashomo a seletseng ana le metso seletseng 1966 nao sheba ota fitla ona jolo tshena se ka ba di lomotse seletseng tse mashomo a seletseng ka ofela le sotho di lela le kolo ha jolo di atlentsa puso yana ya manyise ma pele re batla ke tlo tla go tla go rena jolo siabo sa BNP we pusong ba le sotho ibile se feng mme ke hlalose kwana hore jolo ka ha re sentse re yamane he mo jolo re botla tshiti kwa hantle se mola jolo bipuso bona tsa tsilane ka la nne go dinyana ya itlanya ya mphalane ke tsanka di party tse bileng teng tse kangeng jolo BCP jolo jalo mare matlo ke ke go jolo se ya sa bona ke tla kala jolo ka BNP busing bona ka bisa na ntate tshepo monate ke ke tlwaela sa maemetso tso re shumela metso e go bedi re fa re tsogena ya